0: Salve, ho messo le sue anch'io, mi sono messo la macchina.
1: Two and two, American Messina Hospital, 931.